quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, ci

buone alleanze, concedendo distanze di egoismo e frenesia, ma alle volte si sale molto alto, e per non farsi male, non fa male una buona commedia, un profumo di insidia fa venire appetito di quintali di poesie. Da-di-da-da, da-di-da-da.

Metti forte che ormai mi sta volando. Non so dirti né dove, come o quando.

recitando un ritorno sulla pista delle allegrie. E così si dimentica e ricorda, recitando, inventando e profanando.